piazzate vai, chitasi piazzate vai, chitasi piazzate vai. Chitasi piazzate vai, chitasi piazzate vai, chitasi piazzate vai. Am mai cea cabăsta, am putut un jo gaga, papi mai cea mangeia, mă ia la capă la deo, când am bătă n-am sagea.